0: giunti alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
2: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
2: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi fa?
2: Non è solo, ci vuol giudizio.
3: Amici!
2: Mi voglio scoprire.
3: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
3: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere?
3: Certo, di quel brittone!
1: Di quel uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Bagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel pirbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino

speranza. Si sotto una finestra pare all'amor sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite. E tanti voi qua vadano, e gli altri vadano là.

0: già vedrai cos'è.
1: Cos'è? Cos'è? E già vedrai cos'è. Cos'è? Cos'è? E già vedrai cos'è.

0: Senti alla finestra, sarà dessa. Psst,
1: psst. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
2: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu il masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
1: Quel uom senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ora senti un po'. Qual è la mia intenzione?
2: Metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là,
0: e pian pianino cerchino